senza pan, senza tetto, a termi infisso, e Dio spremer l'idea dal mio cervello, con la tema d'un carcere, e la questura, non posso più, un'idea più guiderò, più nulla,

quasi non lo di sghignazzar d'incorrono. Sono essi mi beffeggiano, voi non sono gli scritti.